0: con Jesús presente,
1: paritare medio.
2: Ad un suo proprio tedio,
0: ad un suo proprio tedio,
1: che todo sine farinis,